mysteries, udo per misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,